sethu siyakhula. Ey fethu, pale nje sigada amabululu kuphela. Qhuba le mpilo, hamba nomlilo, but isinomlingo kanti isikhethiwe, intaba zemile sem. Siqunga isibindi, ngeke ungasindi, iy'khathi zimi kodwa sakhile. Malingeli zulu lithini mase kuliwe, noma kuthini ngizokuthini, bebehleka kuvela isini. Manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini.